0: Sì, la sua finale anche io.
1: La sua finale.
2: Maybe 26 to 129, just grab our stairs here and just grab your door, please.
0: Baby.